0: C'era mi massiva. Ma che sa che
1: fa sino che c'era. Ma se mi cazzo che di pina con lo nidi.
2: E là, e là, e là.
1: Se sa su quella mamma ne banne. E tu a casa di NBA. Adesso sa di l'ultimo che sai cave. Se se risa su di mamma. Se se la pir male di
2: sa su nei nebo. Da sai dico. E là, e là, e là, e là, e là.
0: Che puttana sei nei mamma sei.